0: questa Tumba e Bum Bum Bumba la stepa Radio 1 e Bacani.
1: Ai, negrita linda, non mi hagan sufrir. Ai, negrita.